0: Anal.
1: Bista.
2: Glory hole.
3: Dungeon.
4: Bad cock.
3: Master.
1: Bista.
2: Jabroni.
1: Jabroni.
2: Jabroni.
4: Oh my god.
5: Come on, sir. Please. Come on.
6: Ah, shit.
7: Hasta la vista, baby.
1: Jabroni.